Cari amici, ben ritrovati, un cordiale saluto e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con il programma Viva Italia, dal vivo nello studio di Casa Italia qui a Melbourne, in Australia. Viva Italia is produced in the studio of Casa Italia.

0: cari amici, benvenuto al programma il mio collega Massimo Valentini. Ciao Massimo, come andiamo?
1: Ciao a tutti, benissimo, ben ritrovati.
0: Eccoci qua, Massimo.
1: Sempre qua stiamo,
0: ecco,
1: no?
0: Ecco, magnifico, magnifico.
1: Siamo appiccicati.
0: Sempre qui, sì, 52 settimane all'anno.
1: La sedia.
0: Sì. Ciao a tutti, cari amici, un cordiale saluto e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con il programma Viva Italia. Due ore di musica, interviste e informazioni. Per ascoltare, questi sono i nostri siti, Massimo.
1: Sì, allora, www.mixcloud.com/musicaitaliana/. Poi abbiamo Facebook, www.facebook.com/ballasorridi.
0: Magnifico. Ok, Viva Italia presenta Rai News. Buon ascolto.
2: In Calabria, tra Catanzaro e Cosenza, si registra un aumento dei ricoveri per epatite A, tutti sotto osservazione, ma nella maggioranza dei casi senza complicazioni gravi. Le autorità sanitarie hanno avviato indagini epidemiologiche per risalire all'origine dei contagi. I frutti di mare crudi o poco cotti sono considerati tra i principali veicoli del virus, ma non c'è un'emergenza, assicurano gli esperti.
3: Sono tutti focolai con una numerosità limitata. Abbiamo buone armi comunque per evitare di prendere l'infezione, primo tra tutti mangiare pesce o molluschi di mare solo dopo adeguata cottura.
2: In Campania, oltre ai 60 ricoverati al Cotugno di Napoli, l'infezione ha causato 50 contagi anche a Caserta, 25 in provincia di Salerno, una decina di positivi al virus si registrano ad Avellino. In Assa sono ancora in campo per sequestri sia nelle pescherie che nei ristoranti.
0: Cari amici, avviso che prossima settimana su Viva Italia abbiamo un'altra intervista in diretta dall'Italia con un artista a sorpresa. Sì, ripeto, a sorpresa. Sicuro, cari amici, come sempre, accomodatevi, Massimo.
1: È sempre tutto gratis.

0: Siete all'ascolto del programma italiano Viva Italia, dolce musica, la passione si sente, se non l'ascolti non ci credi. Musica dalle carve alle orecchie, dal vivo, sempre dal vivo, con Carlo e Massimo.
1: Ma che Italia era?
2: Ma come che Italia era? Ma erano quei favolosi anni 60. Erano gli anni delle minigonne, del Piper, della 600, della Vespa, delle Olimpiadi. Di un'allegra spensieratezza,

0: Viva Italia presenta l'oroscopo della settimana. Buon ascolto!
1: Cominciamo la nostra visione dall'Ariete. Le vostre attenzioni e premure verso il partner saranno più che mai intense e sincere. Vita di coppia appagante e serena. Possibile cambio di luogo dove passare le ferie per realizzare un sogno che coltivate da tempo. Toro, dopo uno scambio di idee con un collaboratore su una questione delicata, comprenderete finalmente di avere a fianco persone veramente valide. Urano, amico della Luna, elettrizza la vostra vita e promette creatività. Gemelli, Mercurio in Leone e l'atmosfera estiva accrescono il desiderio di viaggiare, di conoscere gente, di sedurre, grazie a uno sfavillante sex appeal. I progetti di svago e vacanza avranno una felice riuscita. Cancro, sono favorite le questioni di cuore, sia per chi è single, sia per chi è impegnato. Siete insolitamente aperte alle novità, possibili cambiamenti, anche significativi nella vostra routine. Leone, chi vi avrà vicino, soprattutto al lavoro, ricaverà una buona impressione dal vostro atteggiamento diligente, premuroso e attento. Rinnovate look e pettinatura facendovi consigliare da un parrucchiere di gran classe. Vergine, se siete single, forse darete il via a nuove relazioni anche con chi proviene da altri paesi. Non abbandonerete però la vostra consueta prudenza e procederete per gradi, senza bruciare le tappe. Bilancia, oggi sarete un po' più silenziosi e riservati del solito, non perché non avete argomenti da trattare, ma semplicemente perché non ne avete voglia. Se vi deciderete a presentare il partner ai vostri amici, riscuoterà di certo simpatie e apprezzamenti. Scorpione, la presenza di Giove in congiunzione

0: consigliano di essere più prudenti nelle spese. Pesci, chiedete agli amici un supporto, vi verrà dato con grande slancio e per voi sarà più facile mettere in pratica quei cambiamenti che da tempo desiderate. Con Saturno sorridente ricordatevi di un familiare anziano, lo renderete felice con una vostra visita. E chiudiamo come sempre con una citazione: alla libertà per raggiungere la sicurezza non merita né la libertà né la sicurezza. Benjamin Franklin.
1: Radio Nostalgia.
2: Signore e signori, per feste di matrimoni, dinner dance, compleanni, Carlo Giampietro è la persona giusta da chiamare per una serata indimenticabile e a prezzi veramente modici. Per informazioni rivolgetevi a Carlo, musica italiana, siciliana, calabrese, napoletana, anni 60 e tutto ciò che serve per rendere la vostra festa indimenticabile. Voi pensate a preparare gli inviti, al resto ci penserà Carlo.
3: Compleanno, tanti auguri ai tuoi anni più belli. Ok, cari amici, Viva Italia presenta tanti auguri a te. Se volete inviare i vostri auguri ad una persona cara in occasione di compleanni, fidanzamenti, nozze, anniversari, cari amici, il numero di chiamare, Massimo?
4: Il numero è 61 0437 545 904. Ripeto, il numero 61 0437 545 904.
3: Magnifico.

0: Massimo, tutti i nostri siti di nuovo?
1: Certamente. Allora, www.mixcloud.com/musica italiana/, poi abbiamo Facebook, www.facebook.com/ballasorridi.
0: Magnifico. Viva Italia presenta Zistology, stile di vita con Fabio Brescia. Ok, vediamo sì, oggi.
1: Buon ascolto.
2: Zistology, stile di

0: Soriani a Gigi.
1: L'amore, l'amore.
0: Ieri gli disse: non ti voglio più.
2: E ieri me la sono visto brutta.
0: Lo so, adesso lo raccontiamo. Adesso lo raccontiamo.
1: Faccia sembra che la gazzetta.
2: Oggi sei ballerino?
0: Guarda, oggi sono contento.
2: Bene, che bello.
0: Che mi sono comprato una giacca nuova.
2: Ecco qua, vedi. Non basta che spendi soppicino. Basta poco a te, basta spendere.
0: No, anche per un altro motivo che dopo ti spiego. Buon pomeriggio, sono le 4 e 4 minuti, ben ritrovati all'ascolto di Insistology, stile di vita, la trasmissione che tutti i giorni su Radio Marte vi fa compagnia con Fabio Brescia e Gigi Soriani, che viene quando ha voglia, ovviamente.
2: Ma non è vero!
0: Oggi per esempio c'è, pensate un po'. Ieri non aveva voglia, non è venuto.
2: Non è vero, voleva perdere
0: tempo sotto l'acqua ieri.

0: domani per esempio non c'ha voglia e non viene.
1: Domani è serata a Gallipoli, come fare? Cioè, sono sei ore di macchina.
0: Ho capito Gigi, ma tu hai un programma, cioè ti devi organizzare. Esisto, ti voglio segnalare che esistono gli elicotteri, cioè non mi sembra una roba.
1: Non ci siamo ancora arrivati, ci stiamo lavorando.
0: Però scusami, anche tu. Io ho visto la fotografia l'altro giorno di Saldavinci e della moglie davanti all'aereo privato.
1: Vedi?
0: Scusami, cioè.
1: Io non sono Saldavinci.
0: Cosa lavori a fare così tanto?
1: Dammi tempo, dammi almeno a quei 20-30 anni ancora.
0: 20-30 anni, sì. Ma avresti ciò qua, bam, 20-30 anni.
1: Per adesso posso dirti, ho comprato un bel monopattino.
0: Ti do la comunicazione che non è esattamente la stessa cosa. Allora, ieri Gigi va allo stadio a vedere quella partita ignobile che l'ho vista fino a un certo punto, perché poi ho detto scusate,
1: porca miseria.
0: Se la mia squadra del cuore gioca una bella partita e l'arbitro decide lui, ma io che cazzo me la vedo a fare la partita? Ma per cui a un certo punto ho detto anche basta così, giuro, spento, cioè non aveva senso, perché qualunque cosa facessimo, però devo dire ben ci sta, perché se il primo tempo avessimo giocato come il secondo, invece il primo eravamo un po' rilassati, ma lasciamo stare, comunque la casta arbitrale andrebbe azzerata, cioè andrebbero mandati tutti a casa.
1: Però non è giusto,
0: non è giusto.
1: Come è possibile che poi ad un arbitro non gli succede niente?
0: Come ai giudici, non gli succede niente.
1: Impunibili.
0: Vedi quel povero poliziotto che è stato condannato

0: cioè in un paese che non, insomma, il gioielliere 14 anni, cioè invece di fargli una statua in bronzo davanti al suo negozio e intitolargli quella piazza, cosa fanno? Gli danno 14 anni. Cioè, siamo in un paese purtroppo fatto così. Ci ho detto, e adesso non è che mi voglio mettere a fare questa polemica qua, e lui è andato lì a perdere tempo.
1: A perdere tempo?
0: Un po' perché la partita non aveva senso. Perché avevano...
1: Ma io non vado a giocare a calcio, vado a fare il digiset prima del match.
0: È cortesia, ma manda una cassetta.
1: La cassetta è anni 90.
0: Rompere le scatole. Ma manda un ologramma. Allora, a me, se mi facessero una postazione al caldo, tutta chiusa nel plexiglass, che fuori può succedere anche la bufera, e mi pagassero tantissimo, potrebbe darsi che. A me. Tu ci vai perché ti piace andarci. Ma
1: perché sono tifoso?
0: Mi
1: piace dare il mio contributo alla squadra.
0: Poi gli chiedi una cosa, poi è tifoso, poi gli chiedi Højlund. Che giocatore è? Dove voglio sapere Højlund in che ruolo gioca.
1: C'è una differenza.
0: No, adesso mi risposta. Sei tifoso? Allora mi dici Højlund in che ruolo gioca.
1: Che c'è tra il tifoso e l'esperto di calcio?
0: No, non bisogna. Ma perché io ti sembro esperto?
1: Ma tu
0: non sono cazzo di niente.
1: Ma tu, siccome hai più tempo libero di me,
0: io
1: ti
0: più tempo
1: là e ti metti a.
0: Ma vai, io sei solo come me e dovresti fare banca, posta, commercialista, cucinare, cane, genitori, eccetera. Poi ti vorrei vedere.
1: Lascia stare. Io qualche anno fa ti avrei dato regione.
0: Ma te, Cassiundrissa, mujer, tu già fosse morto. Vai via da me.
1: Comunque sì, ho preso tanto freddo.
0: E quindi lo gnocco cosa fa? Entra in macchina e mette 927 gradi.
1: Come se non bastasse, ho acceso anche il sedile e anche il volante.
0: È certo, perché lui accende tutto perché dice così mi riscaldo.
1: Ecco.
0: Chiaramente ha avuto uno shock termico, il che vuol dire che non riusciva a gestire più il sistema neurovegetativo, ma lo sanno anche,
1: cioè, non mi era
0: è
1: mai
0: una
1: successo.
0: Cosa che certo, ma si studia in quinta elementare.
1: Ha capito,
0: cioè, non è una cosa che devi essere laureato in medicina per saperla. Lo shock termico ti può provocare, ti è andata bene, perché avresti potuto avere un collasso.
1: Ma io guarda che secondo me ci sono andato vicinissimo.
0: Molto, questo ti sto dicendo, ti è andata bene. Allora, qual è la cosa comica di tutta questa situazione? È che lui doveva far la pipì, perché chiaramente i reni hanno poveretti, ha avuto anche loro lo shock termico e quindi hanno, no?
1: È
0: la difesa del corpo che butta il liquido per cercare di riequilibrare, solo che non riusciva a prendersi l'uccello. E sì, che si racconta che non sia piccolissimo quello di Gigi Soriano,
1: ragazzi, incredibile.
0: Per cui lui non riusciva a prendere l'uccello perché tremava tutto ed era lì davanti al cesso con le mani, sicché ha chiamato il povero Alessio, il suo, diciamo, ragazzo che lo accompagna,
1: a darmi la mano. E tale, se non mi vedi venire sono svenuto, non mi sento
0: ma
1: bene.
0: Non è che gli hai detto vieni qua e prendimi l'uccello dai pantaloni, perché
1: te lo giuro, se ci fosse stata una telecamera era un film comico a tutti gli effetti.
0: A me, se mi avessi chiamato, mi avessi detto prendi l'uccello e fammi fare la più io tutto sommato un pezzo
2: di parte ti propone le novità musicali di oggi e i successi di domani.
0: Come sapete, i Coma Cose si sono sciolti come coppia e come coppia musicale anche, e Fausto è il primo che è rientrato nel mercato discografico con una canzone tutta sua che si intitola A Tanto Così.

0: Siete in ascolto al programma italiano Viva Italia, dolce musica, la passione si sente, se non l'ascolti non ci credi. Musica dalle carve alle orecchie, dal vivo sempre dal vivo, con Carlo e Massimo. Ok, Viva Italia presenta Rock and Roll Fever. Buon ascolto.
1: Rock on baby, we're gonna do it right here. Rock and roll yourself to death. Oh mercy, get me some more.
2: Yes baby, when you love, you live.

0: Perché, Massimo, il nostro sito di nuovo, dove ci possono ascoltare
1: il nostro programma? www.mixcloud.com/musica italiana/.
0: Ok, Viva Italia presenta Pelo e Contropelo con Pippo Pelo. E oggi vediamo che ricompi. Buon ascolto!
2: Dolce musica, la radio come la volevi tu.
3: Proud to be different.
4: E contropelo.
3: Tieni accesa l'immaginazione.
5: Pronto?
6: Allora, le ho preparato l'oroscopo, per questa settimana è a posto, insomma, per la settimana prossima vediamo. Però mi fa la cortesia di non uscire nel weekend, perché c'è qualche problema.
5: No, mi scusi, stai sbagliando numero.
6: Ariete 79 sei
5: no,
6: tu.
5: No.
6: Sei sicuro sei tu, guarda.
5: No,
6: ci siamo conosciuti in rete.
5: Mi dispiace, non ho nemmeno il computer, non ho niente, quindi.
6: E perché hai detto che avevamo delle affinità?
7: Non è convinto.
8: Pronto?
6: Buongiorno, lei è della Vergine?
8: Scusi, lei chi è?
6: La chiamavo per l'oroscopo, lei è della Vergine, le abbiamo mandato tutto l'oroscopo di Barbanera, 180 euro per l'oroscopo di quest'anno e dell'anno prossimo, va bene?
8: Un
6: anno meraviglioso.
8: Anche per lei, mi auguro.
6: Le stelle la sorrideranno sempre.
8: Anche a lei, mi auguro.
6: Veramente, guardi. Amore, le stelle le sorridono.
8: Amore a me, sorrideranno pure a lei.
6: Salute, guarda. Le stelle le sorridono.
8: Guardi, io glielo rimando, mi rimando.
6: Soldi, le stelle le sorridono. Lavoro, le stelle le sorridono. Sesso, le stelle stanno ancora ridendo.
8: Ride lei?
6: No, le stelle ridono.
8: Comunque.
6: Io sono Barbanera.
8: Ah, sì, pirata.
6: Pelata?
9: Pirata.
6: Buongiorno, salve. Lei è un acquario, giusto? Allora, io le ho preparato l'oroscopo. Guardi, le costa soltanto 150 euro.
9: E qui il Gaetano è 150 euro.
6: 150 euro perché le prevede il futuro soprattutto in sesso e in amore.
9: No, no, il futuro già l'ho avuto io.
6: Il futuro le prevede tanto sesso il mio oroscopo.
9: No, non voglio sesso.
6: Allora un po' di sesso sempre fa bene,
9: va
6: no?
9: Va bene, arrivederci.
6: Allora le porto l'oroscopo oggi, arrivederci.
7: Non ne voglio sesso, no. Ma ne vuole.
10: Pronto?
11: Buongiorno, sono Beppe Cogliandro, no. Lei di che segno è, signora?
10: Ma lei che, scusa, non ho capito.
11: Sono Beppe Cogliandro, no, siamo arrivati al momento dell'oroscopo. Lei è del segno?
10: Dell'acquario.
11: Dell'acquario, una giornata straordinaria, tenga accesa l'immaginazione.
10: Ho un momento che non le posso fare niente, che c'è la bambina che deve mangiare.
11: Ho capito, però le volevo dire che sono Beppe Cogliandro, che tutte le mattine faccio l'oroscopo e che tenga accesa l'immaginazione per quanto riguarda l'acquario di oggi.
10: Va bene.
11: Va bene?
10: La ringrazio.
11: È tutto, appuntamento a domani.
6: Buongiorno, sono Paolo Fox, lei è in diretta su Rai 2, buongiorno.
12: Buongiorno.
6: Buongiorno, lei di che segno è?
12: Gemelle.
6: Gemelli, allora vediamo. Amore, momento d'oro, complimenti, brava signora. Poi soldi e lavoro, momento straordinario. Complimenti. Ancora vediamo, futuro ottimo. Complimenti signora.
12: Speriamo.
6: Gemelli per la nostra signora, il suo nome?
12: Rosa.
6: Signora Rosa, il sesso zero.
7: No, ma come?
12: Sesso zero.
6: Il sesso dico zero.

0: E come mai?
1: Ma non lo so.
0: Mi dispiace signora, noi dobbiamo interrompere la diretta.
1: Va bene.
0: Per i gemelli sesso zero.
1: Va bene, grazie.
0: Basta l'altro che le ho detto, no?
1: Per esatto. Forza.
2: Sì, pronto.
0: Pronto, salve, cercavo Pesciolina 66.
2: Yeah. No, sbagliato.
0: Sono Virginello 44.
2: Sbagliato.
0: Come sbagliato? Scusi, mi ha detto questo numero.
2: E che so io?
0: Voglio Pesciolina, me la passa?
2: Non c'è né Pesciolina né Pesciolone qua.
0: Io sono Virginello.
2: Nelle orecchie.
3: No! Radio Kiss Kiss. Tieni accesa l'immaginazione.
4: Ok, Viva Italia presenta Voci in Piazza. Buon ascolto.

0: Ciao Lando.
1: Ciao Dino. Oh, hai visto che gnocchella che è scappata?
2: Oh, erotica da mazza.
1: Erotica danno, ma io... sai chi è? Hai capito chi è?
2: Chi è?
1: È la sorella di Mariella che sta di casa qui vicino a Zisa dell'Ufiglio.
2: Ma non l'ho vista mai io.
1: Sì, è di Milano essa. Ah. È a Zisa dell'Ufiglio lui che venne sempre a giocare a flippe, qui da te. Ma ha detto che l'altra sera sto figlio lui che ha fatto giù da casa, ha visto la madre che faceva l'amore con il padre, sta di la madre con il padre sotto, la madre sopra, no? E a un certo punto gli ha fatto, ma che fai? Ha detto niente, sgonfia trippa a babbo che c'era troppo gonfia. Sto figlio gli ha detto, ma tutta fatica sprecata, tanto domattina zia gli ha gonfiato un'altra volta.
3: Italia presenta.

0: Viva Italia presenta 3 per te, le canzoni della tua vita, con Stefano Pozzovivo.
1: Nome:
2: Luca.
1: Città:
2: Fiumicino, provincia di Roma.
1: Età:
2: 43.
1: Cosa fai nella vita?
2: Faccio il tassista su Roma Capitale.
3: Il tassinaro va per Roma bella.
1: Segno zodiacale:
2: Gemelli.
1: Colore preferito:
2: e verde acqua.
4: Verde, verde.
1: Superata la prova costume?
2: Abbastanza, dai, ci teniamo in forma.
1: Come ti descriverebbero i tuoi amici?
2: Bah, solare, casinaro e fedele.
5: Zia mai, dottò, sempre fedele.
6: De che squadra sei?
2: Della magica Roma.
7: C'è gente di tutte le fedi, ma prevalentemente romanisti.
1: Villaggio vacanza o fai da te?
2: Fai da te.
1: In spiaggia, radio, libro o rivista?
2: Assolutamente libro.
1: Il tuo attore italiano preferito?
2: Ricky Memphis.
8: La Cina è il futuro. Con tutto il riso che c'hanno, non sanno fare i supplì. Vieni giù con Angelina, che lei si affligge bene. Sportiamo.
9: Con i supplì, Gigi?
8: Con i supplì.
1: Se potessi smettere di lavorare, cosa vorresti fare?
2: Il viaggiatore.
10: Non si ricorda di me? Balestrini Marino. Ci siamo già incontrati.
11: E dove? In Angola?
10: Non precisamente.
11: San Benedetto del Tronto, l'Aquila, il Casseroli.
10: Quando viaggia?
11: Come si dice, viaggiare e capire.
1: Tre persone che vuoi salutare.
2: Saluto la mia compagna Fabienne e lo staff della mia etichetta e il mio editore Enrico.
1: Le tre canzoni.

siete in ascolto del programma italiano Viva Italia, dolce musica, la passione si sente, se non l'ascolti non ci credi. Musica dalle carve all'orecchie, dal vivo, sempre dal vivo, con Carlo e Massimo. Ok, Viva Italia presenta Canta Napoli.

0: cerchi la musica napoletana, vieni su musicanapoletana.com. Tutte le novità in DVD, i CD, le canzoni di Napoli e della Sicilia, e puoi riceverli a casa tua in 24 ore. Vieni anche tu su www.musicanapoletana.com. Chiama adesso e ordina i tuoi CD e DVD al telefono 081 7 41 31 80. Tutti i cantanti napoletani, classici, neomelodici e anche tutti i siciliani. Uè, regalati un'emozione. Musicanapoletana.com.
1: Ok, cari amici, Viva Italia presenta Pizza, Pasta, Pop. One.

0: siamo arrivati a questo punto, come sempre ogni settimana.
1: Sì.
0: Di canzoni e serenate.
1: Certo.
0: Ecco, un punto che dove ci possiamo rilasciare un po'.
1: Rilasciare un pochettino, sì.
0: Chiudi gli occhi e sogna. Ok? Il riposo serve sempre, Massimo.
1: Come no?
0: E ogni settimana a questo punto.
1: Il riposo ci vuole.
0: Eh sì, questa puntata la vogliamo dedicare a tutti gli innamorati, Massimo.
1: Certo.
0: Perché questo è molto importante. Questa è roba di amore. Ecco, ti voglio bene.
1: Sì, sì, anch'io voglio bene a tutti.
0: Hai capito? E allora, con la musica, l'ho detto sempre, Massimo, non si scherza.
1: C'è stata
0: punto e virgola.
1: Tante belle canzoni.
0: Mamma mia, che roba degli anni passati, Massimo.

0: Gaga con 911, oggi è giovedì, c'è un appuntamento imprescindibile, importantissimo, perché per tutti i cuori infranti c'è la posta del cuoriciro. Sono che bei momenti, ben trovato.
1: Come stai?
0: Ma che bella capigliatura.
1: Sì, oggi così mi sento un po' così. Ciao a tutti gli ascoltatori, da oggi mi potete anche vedere, bellissimo.
0: Per chi non lo sta vedendo, non vi perdete nulla. Comunque allora, mi piace vederla così perché la vedo molto allegro.
1: Sì,
0: oggi,
1: perché sono appena tornato da un viaggio di piacere.
0: Veramente?
1: Sì.
0: Dove è andato?
1: Sono andato in aeroporto, ho lasciato mia suocera. Ma... Eh sì, perché è un piacere per lei che parte, un piacere per me. Tra l'altro oggi compleanno di mia suocera. Ciao suocera Isabella, tanti auguri.
0: Ma giusto per capire, a proposito di amore, come va con sua moglie?
2: Chi?
0: Come va con sua moglie, chiedo?
2: Mia moglie?
0: Sì,
2: tutto
0: certo.
2: Bene, tutto bene. Ah. Si è pazzo, facendo corna tutto bene.
0: Vabbè, facendo corna è scaramantico perché si sente sempre dire qua a Napoli.
2: No, proprio facendo corna letteralmente. Cioè, se fai le corna, guarda che il rapporto funziona.
0: Fuori giro,
2: fuori
0: no!
2: Giro!
0: Non si può dire questa cosa.
2: Guarda che so fare!
0: Che schifezza, che schifezza.
2: Allora, per piacere, dai, sto scherzando per carità. Comunque, non meniam il can per l'aria. Forza,
0: Laia.
2: Ti ha fatto male?
0: No, dicevo, non meniamo il can per l'aia.
2: Questa è una piccola gag molto simpatica.
0: Allora, però se ci si mette anche quell'altro scemo di Pasqua, cioè,
2: per favore, allora, bando alle grandi.
0: Leggiamo la lettera che è arrivata. Eccola qua. Allora, caro cuoriciro,
2: sì?
0: Mi chiamo Picchiatello 23.
2: Picchiatello 23, ciao Picchiatello.
0: Mia moglie ieri mi ha lasciato un post-it sul frigo e mi ha scritto: mi spiace, sì? Me ne vado, non funziona. Oh, io però ho aperto il frigo e funzionava benissimo. Ah. Intanto però lei non torna a casa da ieri, non mi risponde neanche al telefono, devo preoccuparmi?
2: Ma non si preoccupi, andrà tutto bene.
0: Ma lo stai dicendo a me o all'ascoltatore?
2: No, considerata l'intelligenza, perché ho capito che la lettera l'ha scritta lei.
0: Non l'ho scritta io.
2: Vabbè, comunque.
0: Ma non sono neanche sposato.
2: Ma sì, dicono tutti quanti così. Ragazzi, mi raccomando, scrivetemi.
0: Cioè,
2: signore!
0: Non si vede.

0: Siete in ascolto il programma italiano Viva Italia, dolce musica, la passione si sente, se non l'ascolti non ci credi. Musica dalle carve all'orecchie, dal vivo, sempre dal vivo, con Carlo e Massimo. Viva Italia presenta Ricordi del cuore.
1: Ma che Italia era?
2: Ma come che Italia era? Ma erano quei favolosi anni 60. Erano gli anni delle minigol, della Vespa, delle Olimpiadi, di un'allegra spensieratezza.

0: La mia moglie milanese mi ha lasciato. Me lo ricordo ancora quando mi ha lasciato. Una mattina mi sono alzato e l'ho trovata che si stava facendo il caffè. Entro in cucina, ancora preso dalla... Lei mi ha guardato e mi ha detto: Ernesto, io non ti amo più, vattene. E io le ho detto: intanto buongiorno, ho detto, il saluto è degli angeli. Dice: non ti amo più, vattene. Cioè, la prima, cioè, la seconda peggio. Cioè, siccome questa è casa mia che la sto pagando, la pensata è venuta a te, eh? Vattene tu, ci disse. Non fa una... Perché dobbiamo andare a cercare? No, te ne devi andare perché questo è il tetto coniugale. Ma io tu smonto te, ecco. No, te ne devi andare perché noi abbiamo due figli, ne parlato, abbiamo due figli, e quindi basta, la casa, questo è il tetto coniugale. Guarda, se non ci credi, vai dall'avvocato. E sono andato all'avvocato, dice: avvocato, mia moglie, no, Ambrogia, che è di Milano. E adesso dice, non ti amo più, vattene. L'avvocato: ma questo, c'è la casa di chi è? La mia. E te ne chiedi. A quel punto mi sono un attimo preoccupato. Come devi andare? Cioè, hai figli? Certo sì, sei nella merda. Come? I tuoi figli nella merda. Allora mi ha detto: guarda, Ernesto, guarda, sentimi chiaramente. Sarò veloce, guarda, te lo spiego in due parole. Guardami bene negli occhi. La legge parla chiaro. I figli devono stare con la madre nella casa del padre. Ci sta un cazzato, ci sta legge. E poi lo ripeteva: ricordatelo, la legge parla chiaro. I figli devono stare con la madre nella con un mantra. La legge parla chiaro. Io me ne tornai a casa che avevo questo mantra nelle orecchie dell'avvocato. La legge parla chiaro. Mi sono fatto la valigia, me ne sono tornato a Palermo e me ne sono andato a casa di mio padre. Anche per chi c'era mia madre. Mio padre, quando mi ha visto, dice: e tu che ci fai qua? E tu, papà, la legge parla chiaro. I figli devono stare con la madre nella casa del padre. E mio padre dice: io ne minchia me ne vado a casa di tuo padre, ci disse.
1: Viva Italia presenta Ti ricordi.
2: Ogni canzone è un'emozione. Dolce musica.

0: la vita.
1: Signore e signori, per feste di matrimoni, dinner dance, compleanni, Carlo Giampietro è la persona giusta da chiamare per una serata indimenticabile e a prezzi veramente modici. Per informazioni rivolgetevi a Carlo, musica italiana, siciliana, calabrese, napoletana, anni 60 e tutto ciò che serve per rendere la vostra festa indimenticabile. Voi pensate a preparare gli inviti, al resto ci penserà Carlo.

0: Cari amici, avviso che prossima settimana su Viva Italia abbiamo un'altra intervista in diretta dall'Italia con un artista a sorpresa. Sì, ripeto, a sorpresa. Prossima settimana su Viva Italia. Ok, cari amici, ritorniamo fra poco per chiudere il programma per oggi e anche per questa settimana. Che programma oggi, Massimo, incredibile. Sì, sì.
1: Ciao, Club Italia Geelong welcomes you with open arms. Located at 515 Bellarine Highway, Moolap, Club Italia is dedicated to serving the Italian community of Geelong. We keep our Italian heritage alive and serve you by handing down our knowledge to all future generations. Club Italia is more than just a club.

0: For those with Italian heritage, we host family discos, tribute shows, markets, weekly bingo and more. Visit our club at 515 Bellarine Highway or visit our website clubitalia.com.au for more info. Station sponsor.
1: Angelo Fabiani, come sempre, ci chiude il programma per oggi e anche per questa settimana con Arrivederci.
2: Avete ascoltato il programma italiano dal vivo.

0: Ok cari amici, come sempre vi ringrazio di averci seguito, a risentirci prossima settimana. E Massimo,
1: eccomi qui,
0: mamma mia, un'altra settimana così carica.
1: Le settimane se ne vanno,
0: perciò noi ci risentiamo prossima settimana,
1: certamente.
0: Ciao Massimo,
1: ciao a tutti,
0: ciao
1: ciao
0: ciao. La chiave per una vita felice è semplice: mangiare bene, ridi spesso e ama